0: l'essenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
0: e la potenza degli anni 90.
1: La tua ricarica.
0: La potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.

0: mettere a fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: tendenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage.

0: Quando fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Questa è la storia

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, il decennio che definisce il concetto di musica pop in cui molte hit trovano le loro radici in brani del passato. Questa è la storia di tre canzoni famosissime che non tutti sanno essere delle cover. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. 1981. Kim Carnes domina la Billboard Hot 100 per 13 settimane con il brano Betty Davis Eyes, canzone premiata con 2 Grammy. Tuttavia, il brano originale appartiene alla cantautrice folk Jackie DeShannon, che lo incise nel 1975. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. Nel 1983 Cyndi Lauper conquista il mondo con Girls Just Want to Have Fun, brano diventato un inno grazie al videoclip super trasmesso dalla neonata MTV. Successo in realtà è la cover di una canzone scritta e registrata nel 79 dal musicista americano Robert Hazard. Nel 1989 Tina Turner pubblica The Best. Il brano diventa un instant classic e forse la canzone più famosa della regina del rock and roll. La potente interpretazione di Tina Turner fa dimenticare che la canzone era stata incisa solo un anno prima da Bonnie Tyler, senza però

0: Anni 80 hanno dimostrato come una reinterpretazione possa dare nuova vita a brani dimenticati, trasformando canzoni quasi sconosciute in classici immortali.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un periodo d'oro per i teen movie americani. Questa è la storia di come un brano sia diventato il simbolo di un'intera generazione grazie a un film che ha definito l'adolescenza di milioni di giovani.
2: Sabato 24 marzo 1984. Liceo Shermai di Illinois, 60662.
1: È il 1985 e John Hughes è in cerca di una canzone per il suo nuovo film The Breakfast Club. Il regista si affida a Keith Forsey, premio Oscar in coppia con Moroder per Flashdance, chiedendogli di creare un brano che catturi l'essenza dei sentimenti e delle dinamiche adolescenziali. Ed è così che nasce la prima demo di Don't You Forget About Me.
3: Don't you forget about me.
1: Inizialmente la canzone viene offerta a Billy Idol e Brian Ferry, che rifiutano. Anche i Simple Minds inizialmente declinano l'offerta, non volendo cantare un brano scritto da altri. Tuttavia, l'insistenza di John Hughes e del loro produttore discografico riesce a fargli cambiare idea.
4: Avete esattamente 8 ore e 54 minuti per pensare al motivo per cui siete stati convocati. Il che significa che dovrete svolgere un tema. Descrivetemi chi pensate di essere.
1: Il 15 febbraio del 1985 The Breakfast Club esce nelle sale americane. Il film, che apre proprio con Don't You Forget About Me, racconta la storia di 5 studenti di diverse estrazioni sociali costretti a trascorrere un sabato nella biblioteca della scuola per scontare una punizione.
5: Sai perché quelli come te criticano tutto?
6: Dimmi, mammina.
5: Perché se la fanno sotto.
7: Se dovessi sparire per sempre non se ne accorgerebbe nessuno.
8: Dimmi, tu sei vergine? Guarda, ci butto sopra un milioncino di dollari, sai? Carina, che tu lo sei.
9: Dai, lasciala in pace.
1: Il legame tra il film e la canzone è magico e indivisibile. Don't You Forget About Me catapulta i Simple Minds ai vertici delle classifiche americane, consolidando il loro successo a livello internazionale. E The Breakfast Club continua ad essere considerato uno dei migliori film di formazione della storia del cinema.
10: Caro signor Vernon, accettiamo di essere stati in punizione a scuola di sabato qualunque sia stato l'errore che abbiamo commesso. Ma pensiamo che lei sia proprio pazzo a farci scrivere un tema nel quale dobbiamo dirle cosa pensiamo di essere. Tanto lei ci vede come vuole. In termini semplici, per essere più chiari, quello che abbiamo scoperto è che ognuno di noi è un genio.
11: E un atleta.
12: E un pazzo. Una principessa.
13: E un criminale.
10: Abbiamo risposto alla domanda con affetto. Il Breakfast Club.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: auto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Fine anni 70. In TV arriva quello che diventerà il cartone animato più popolare e amato dal pubblico italiano. Questa è la storia di una serie il cui ordine cronologico è associato al colore di una giacca. È il 1979, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Le avventure di Lupin III, anime del 1971 tratto dal manga di Monkey Punch. La serie introduce i personaggi di Lupin, il suo fidato pistolero Jigen, il samurai Gaemon, l'affascinante Fujiko Mine e l'ostinato ispettore Zenigata.
2: Qui Lupin III.
3: Lupin?
2: Ti avverto che mi impossesserò delle tue carte napoleoniche. E te lo comunico perché è più divertente avvertirti prima.
0: Fin dalle prime puntate, Lupin III rompe ogni schema. Il protagonista è un ladro che spara a sangue freddo, la sua complice è una bomba sexy e i personaggi fumano e bevono alcolici.
3: È quasi ora di andare, Lupin.
4: Bene, facciamoci un ultimo brindisi in onore del nostro caro nemico ispettore. Alla salute!
3: Alla salute!
0: Dopo oltre 40 anni, Lupin III si evolve attraverso numerosi lungometraggi e serie TV che si distinguono per il colore delle giacche da lui indossate. Verde nella prima, rossa nella seconda, rosa nella terza e blu nelle più recenti.
5: Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama.
0: Con una colonna sonora al pari di un film, la capacità di unire azione e umorismo hanno reso Lupin III la serie perfetta per il pubblico italiano, che probabilmente si è innamorato di lui da quando l'ha visto guidare una Fiat 500.
6: Maledetto Lupin, la prossima volta non mi sfuggirai, no!
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
3: Senza interruzioni.
4: 7 songs.
3: Le 7 migliori.
2: Di Globo Vintage.
3: Cover Mania.
2: I remake di successo 70, 80 e 90.
3: Su Globo Vintage.

0: Globo Vintage.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, no, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.
5: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia.
5: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59€. Ace candeggina classica 5 litri 2,29€.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Ciao Cipollini, cortocircuito con DJ Osso su Globo Vintage, torna fra poco. Basta che roba, rimanete lì.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Globo Vintage.
4: L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione nelle prossime ore sarà garanzia di una giornata di domenica all'insegna della stabilità sul Lazio, con il cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Una giornata quindi ampiamente assolata, azzurra, con temperature del pomeriggio che saranno miti, gradevoli, massime che si spingeranno fino a 26-27 gradi diffusamente, anche a Roma sole 27 gradi. La ventilazione è per lo più debole, con terreno calmo o quasi sottocosta. Condizioni anticicloniche continueranno anche in avvio di settimana. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Questa è la storia.
0: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: dai croccantini a Battlecat, cortocircuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
4: Senza interruzioni.
5: Seven songs.
4: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
6: American Heroes 80.
0: Gli eroi della musica americana anni 80.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Questa è la storia.
3: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: cari amici, Cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso torna tra poco. Non sballare canale, noi ce siamo.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Globo Vintage.
4: L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione nelle prossime ore sarà garanzia di una giornata di domenica all'insegna della stabilità sul Lazio, con il cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso, una giornata quindi ampiamente assolata, azzurra, con temperature del pomeriggio che saranno miti, gradevoli, massime che si spingeranno fino a 26-27 gradi diffusamente, anche a Roma sole 27 gradi. La ventilazione è per lo più debole, con terreno calmo o quasi sotto costa. Condizioni anticicloniche continueranno anche in avvio di settimana. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Io sono Adam, principe di Eternia, e scoprii di avere i miei poteri segreti il giorno che alla radio dissi: per la forza di Globo Vintage, la grande musica è con me! Gianluca diventò il possente DJ Osso e diede vita a Cortocircuito.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
4: Senza interruzioni.
5: 7 songs.
4: Le 7 migliori.
3: Di Globo Vintage.
4: Eurohits 80.
3: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 80.
4: Su Globo Vintage.

0: le sette migliori.
1: Tornano domani alle 6 on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

Doc, pronti a partire? Il flusso canalizzatore sta flussando. Inserisci coordinate per Globo Vintage. E andiamo a 88 miglia orarie, prima che DJ Osso faccia cortocircuito.

Caro DJ Osho, il giorno in cui passerai questo brano, tu verrai cacciato da Globo Vintage. Prendi le precauzioni necessarie per evitare che il direttore lo faccia. Il tuo amico Marti.

0: sono Marty. Cortocircuito con DJ Osso su Globo Vintage. Torna tra poco. Non viaggiare nel tempo. Resta qui.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cashglobo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
8: Questa è la storia.
9: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati giri musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i giri musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
10: Natalie, fa qualcosa!

0: Dottoressa, cortocircuito con DJ Oss è finito oggi. M'ha detto che torna domani sempre su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Gli anni 70 erano
7: fomentarsi con le sigle dei cartoni animati giapponesi.
8: Ragazzo laggiù, volando lampi di blu.
6: Che mito gli anni 70.
7: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: Garage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
2: Obsession Part 1.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui il tempo sarà stabile, ben assolato. I cieli risulteranno sereni o al più lievemente velati. In mattinata un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, ma comunque si tratterà di venti a regime di brezza. Le temperature massime saranno gradevoli fino a toccare localmente 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Gli anni 90 erano
5: farsi il tatuaggio tribale per poi pentirsene amaramente qualche anno dopo.
4: Che spettacolo gli anni 90.
5: Che spettacolo ancora oggi.
4: Vivili ora.
5: Vivili adesso.
4: Per te
5: 20 minuti di anni 90.

0: tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ogni ora
5: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
4: 20 minuti anni 70,
5: 20 minuti anni 80
4: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
5: 20 minuti negli anni 70.
4: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 80
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 80 erano...
0: Trascorrere il pomeriggio con la comitiva del Muretto.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un periodo d'oro per i teen movie americani. Questa è la storia di come un brano sia diventato il simbolo di un'intera generazione grazie a un film che ha definito l'adolescenza di milioni di giovani.
2: Sabato 24 marzo 1984. Liceo Shermai di Illinois, 60662.
1: È il 1985 e John Hughes è in cerca di una canzone per il suo nuovo film The Breakfast Club. Il regista si affida a Keith Forsey, premio Oscar in coppia con Moroder per Flashdance, chiedendogli di creare un brano che catturi l'essenza dei sentimenti e delle dinamiche adolescenziali. Ed è così che nasce la prima demo di Don't You Forget About Me.
3: Don't you forget about me.
1: Inizialmente la canzone viene offerta a Billy Idol e Brian Ferry, che rifiutano. Anche i Simple Minds inizialmente declinano l'offerta, non volendo cantare un brano scritto da altri. Tuttavia, l'insistenza di John Hughes e del loro produttore discografico riesce a fargli cambiare idea.
4: Avete esattamente 8 ore e 54 minuti per pensare al motivo per cui siete stati convocati. Il che significa che dovrete svolgere un tema. Descrivetemi chi pensate di essere.
1: Il 15 febbraio del 1985 The Breakfast Club esce nelle sale americane. Il film, che apre proprio con Don't You Forget About Me, racconta la storia di 5 studenti di diverse estrazioni sociali costretti a trascorrere un sabato nella biblioteca della scuola per scontare una punizione.
5: Sai perché quelli come te criticano tutto?
6: Dimmi, mammina.
5: Perché se la fanno sotto.
7: Se dovessi sparire per sempre non se ne accorgerebbe nessuno.
8: Dimmi, tu sei vergine? Guarda, ci butto sopra un milioncino di dollari, sai? Carina, che tu lo sei.
9: Dai, lasciala in pace.
1: Il legame tra il film e la canzone è magico e indivisibile. Don't You Forget About Me catapulta i Simple Minds ai vertici delle classifiche americane, consolidando il loro successo a livello internazionale. E The Breakfast Club continua ad essere considerato uno dei migliori film di formazione della storia del cinema.
10: Caro signor Verno, accettiamo di essere stati in punizione a scuola di sabato qualunque sia stato l'errore che abbiamo commesso. Ma pensiamo che lei sia proprio pazzo a farci scrivere un tema nel quale dobbiamo dirle cosa pensiamo di essere. Tanto lei ci vede come vuole. In termini semplici, per essere più chiari, quello che abbiamo scoperto è che ognuno di noi è un genio.
11: E un atleta.
12: E un pazzo. Una principessa.
13: E un criminale.
10: Abbiamo risposto alla domanda con affetto. Il Breakfast Club.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Tra poco si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui il tempo sarà stabile, ben assolato. I cieli risulteranno sereni o al più lievemente velati. In mattinata un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, ma comunque si tratterà di venti a regime di brezza. Le temperature massime saranno gradevoli fino a toccare localmente 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio della potenza della musica suona su Globo Vintage.
9: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato.
5: E tua moglie?
6: È scappata. Con uno del posto.
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Gli anni 70 erano
0: andare al falò in spiaggia aspettando l'alba con gli amici.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: sera poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta.
0: Su Globo
2: Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-

0: 2.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Da questo momento,
5: 20 minuti negli anni 80.
4: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Gli anni 90 erano
0: giocare con il Game Boy e scoprire che il videogioco più figo del momento veniva dalla Russia.
1: Gli anni 90.
0: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili adesso.
1: Per te
0: 20 minuti di anni 90.

ogni ora un viaggio nel tempo, dagli anni 70 agli anni 90, su Globo Vintage. I'm so tired.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 80 erano
0: guardare il concerto italiano di Madonna in diretta TV e sentirsi lì, sotto il palco.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Fine anni 70. In TV arriva quello che diventerà il cartone animato più popolare e amato dal pubblico italiano. Questa è la storia di una serie il cui ordine cronologico è associato al colore di una giacca. È il 1979, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Le avventure di Lupin III, anime del 1971 tratto dal manga di Monkey Punch. La serie introduce i personaggi di Lupin, il suo fidato pistolero Jigen, il samurai Gaemon, l'affascinante Fujiko Mine e l'ostinato ispettore Zenigata.
2: Qui Lupin III.
3: Lupin?
2: Ti avverto che mi impossesserò delle tue carte napoleoniche. Uh-huh. E te lo comunico perché è più divertente avvertirti prima.
1: Fin dalle prime puntate, Lupin III rompe ogni schema. Il protagonista è un ladro che spara a sangue freddo, la sua complice è una bomba sexy e i personaggi fumano e bevono alcolici.
4: È quasi ora di andare, Lupin.
5: Bene, facciamoci un ultimo brindisi in onore del nostro caro nemico ispettore. Alla salute!
6: Alla salute! Alla salute!
1: Dopo oltre 40 anni, Lupin III si evolve attraverso numerosi lungometraggi e serie TV che si distinguono per il colore delle giacche da lui indossate. Verde nella prima, rossa nella seconda, rosa nella terza e blu nelle più recenti.
7: Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama.
1: Con una colonna sonora al pari di un film, la capacità di unire azione e umorismo hanno reso Lupin III la serie perfetta per il pubblico italiano, che probabilmente si è innamorato di lui da quando l'ha visto guidare una Fiat 500.
8: Maledetto Lupin, la prossima volta non mi sfuggirai, no!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Qui.

0: poco si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio, garantirà tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E così per la giornata di lunedì nulla da segnalare, avremo ancora bel tempo con sole assoluto protagonista e con cieli tersi o al più poco velati. Il contesto climatico si manterrà mite con temperature massime diffusamente fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Da questo momento,
3: 20 minuti negli anni 90.
2: Il decennio della potenza della musica. Suona su

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Gli anni 70 erano
0: Arpace stringendo il mignolo dell'amico con cui avevi litigato.
7: Mannaggia il diavoletto che ci ha fatto litiga. Pace, pace, libertà. Con i soldi di papà ci compriamo un baccalà.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili adesso.
1: Per

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda Pino Rauti.

0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Da questo momento
4: 20 minuti negli anni 80.
3: Il decennio dell'evoluzione della musica suona

0: disco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Occhio balocchio, prezzemolo e finocchio, la musica di cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta.
3: Effettivamente.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
0: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
0: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, Become Big.
10: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Gli anni 90 erano...
1: Dedicare come mai alla tua cotta, sperando che capisse il messaggio.
11: Come mai, ma chi sarai per fare questo a me?
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te.
1: 20 minuti di anni 90.
12: Globo Vintage.

0: disco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive.
1: Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Gli anni 80 erano
9: tappezzare la cameretta con i poster dei propri idoli.

0: continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio, garantirà tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E così per la giornata di lunedì, nulla da segnalare, avremo ancora bel tempo con sole assoluto protagonista e con cieli tersi o al più poco velati. Il contesto climatico si manterrà mite con temperature massime diffusamente fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio della potenza della musica suona su Globo.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 €. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 €.
4: Mauris. Ah, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Gli anni 70 erano
10: custodire i giocattoli e i mattoncini Lego dentro il fustino del detersivo.
9: Che mito gli anni 70.
10: Che mito ancora oggi.
9: Vivili ora.
10: Vivili adesso.
9: Per te.
10: 20 minuti di anni 70. Global Vintage.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 80
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my God!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Da questo momento,
3: 20 minuti negli anni 80.
2: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gli anni 90 erano...
1: Aspettare fine mese per andare in edicola e comprare l'ultimo numero di Dylan Dog.
7: Scusi, è arrivato l'ultimo numero di Dylan Dog?
8: Sì, c'è pure l'almanacco della paura.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te.
1: 20 minuti di anni 90.
9: Globo Vintage. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
0: Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
4: Mauris. Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 80 erano
0: giocare a Monopoli con gli amici, senza riuscire a portare a termine una partita.
7: Compro Parco della Vittoria.
1: Che figata gli anni 80.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili

0: Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Club Vintage. When you can't get what you need.

0: Garage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
2: Viene già sete. Le verrà nel tempo.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio, garantirà tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E così per la giornata di lunedì, nulla da segnalare, avremo ancora bel tempo con sole assoluto protagonista e con cieli tersi o al più poco velati. Il contesto climatico si manterrà mite con temperature massime diffusamente fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa!
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Da questo momento
7: 20 minuti negli anni 90.
6: Il decennio della potenza della musica suona su Glo-

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: E ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh my God!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Gli anni 70 erano
5: essere sgridati dai genitori con
6: guarda che se non fai il bravo vai a letto senza carosello.
4: Che mito gli anni 70.
5: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 80
0: su Globo Vintage.
2: Allora Vintage, a mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
3: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
2: Ecco, appena l'hai trovato ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, il decennio che definisce il concetto di musica pop in cui molte hit trovano le loro radici in brani del passato. Questa è la storia di tre canzoni famosissime che non tutti sanno essere delle cover. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. 1981. Kim Carnes domina la Billboard Hot 100 per 13 settimane con il brano Betty Davis Eyes, canzone premiata con 2 Grammy. Tuttavia, il brano originale appartiene alla cantautrice folk Jackie DeShannon, che lo incise nel 1975. Nel 1983 Cyndi Lauper conquista il mondo con Girls Just Want to Have Fun, brano diventato un inno grazie al videoclip super trasmesso dalla neonata MTV. Successo in realtà è la cover di una canzone scritta e registrata nel 79 dal musicista americano Robert Hazard. Nel 1989 Tina Turner pubblica The Best. Il brano diventa un instant classic e forse la canzone più famosa della regina del rock and roll. La potente interpretazione di Tina Turner fa dimenticare che la canzone era stata incisa solo un anno prima da Bonnie Tyler, senza però

0: degli anni Ottanta hanno dimostrato come una reinterpretazione possa dare nuova vita a brani dimenticati, trasformando canzoni quasi sconosciute in classici immortali.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: Gli anni 90 erano
1: scoprire Febbre da cavallo a 20 anni dall'uscita, grazie ai continui passaggi sulle reti locali.
11: Mai prestare soldi agli amici Burboni, specialmente se si chiamano Gigi Proietti ed Enrico Montesano. Febbre da cavallo, martedì alle 20:30 su Odeon.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di memoria pop.
0: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni 2,59 euro.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo Vintage.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Gli anni 80 erano
5: parlare con gli amici usando gli slogan delle pubblicità.
6: Ciao, comprati, arrabbiamo.

0: continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e dunque anche in questa regione. Il tempo si manterrà stabile, una giornata con ampi spazi assolati. Contesto climatico mite, diffusamente si arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio della potenza della musica suona su

0: si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni
1: su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Gli anni 70 erano:
0: non fare il bagno in mare o in piscina prima delle 16 per colpa della digestione.
5: Mario, esci fuori dall'acqua che hai appena mangiato!
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Gli anni 90 erano...
1: Chiedersi per anni se Kevin di Mamma ho perso l'aereo sarebbe mai stato denunciato per aggressione.
9: Questa è la mia casa e devo difenderla.
10: Tu sei piccolo delinquente!
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro. Mauris.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 80 erano...
0: vestirsi come Madonna nel video di Like a Virgin.
1: Figata gli anni 80.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivi

0: poco si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Minecraft al centro commerciale Casalbertone. Dal 25 al 27 settembre divertiti con noi. Attività e laboratori creativi adatti a tutta la famiglia. Disegna il tuo personaggio ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e dunque anche in questa regione. Il tempo si manterrà stabile, una giornata con ampi spazi assolati. Contesto climatico mite, diffusamente si arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
3: Da questo momento,
4: 20 minuti negli anni 90.
3: Il decennio della potenza della musica suona su Globo Vintage.
4: Vintage Weekend.
3: Ogni ora un viaggio nel

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax, super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri, 2,29 euro.
2: Mauris. Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
7: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza, 5 secondi per prendere le cuffie, 3 secondi per sbattere la testa contro il muro, più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica. 3.000 dati megabyte.
4: Non mi può dare una mano lei?
0: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito.
4: Come umano lei?
0: Su Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
7: Ciao, ciao a tutti!
6: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
7: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
6: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
6: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
7: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
6: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
7: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
6: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
8: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
0: Mauris. E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tuo personaggio, ispirandoti all'iconico stile del videogioco. Un omaggio a tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e dunque anche in questa regione. Il tempo si manterrà stabile, una giornata con ampi spazi assolati. Contesto climatico mite, diffusamente si arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
9: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
9: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione.

0: Tu. Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di Memoria Pop.
2: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
2: Un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
2: Retrogrammi.
1: Pillole di Memoria Pop. Tutti i giorni,
2: in ogni momento, su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage.

0: potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Extra Large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
1: Da questo momento, la musica diventa la tua compagna di viaggio.
5: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
1: Tieni la mano sul volante.
5: Affonda lo sguardo nella notte.
1: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte. Attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: C'è troppo rumore in questa città.
0: È per questo che ami la notte.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Le strade libere e profonde.
1: Il sapore dell'aria fresca.
0: I finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive. Su Globo Vintage.

0: Live
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Il mondo sta dormendo,
1: ma tu no.
0: Tu viaggi.
2: Night
1: Drive
0: su Globo Vintage.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte. Attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.